fa mo gbogbo. Awe to risha le swiss le ani bangira ami do gbedo ro le kanale fm benu simodi le bobobo be wona me ami ngolo gbogbo ku fami o patakeke. Awe to risha le swiss ani bangira. Togo bi o patakeke ko lu.

0: la grove nene e pli kredi a. Kaka e la mi yon koufile ke la kouma, kredi e va poutou. Ba, e la di osea.
1: Atolo.
0: Hmm.
1: Atolo.
0: Mou dakwa wolo, e la dokwe nan mba jalo.
1: Yo.
0: E la ve di di, nemo kwa kwa mkwa obe mou o zubi, nan mlo zubi.
1: Ah, oso mama di mi kwa.
0: To, ma fa anye bandi.
1: Yo.
0: E yi mba fa yi.
1: Zame jo?
0: Yo, e zame nevi vi ocha.